sé, la vecchia pretendente, pagarla igual maniera. E poi ve Antonio, che è un incognito figaro di Cusa,

spezza il cor. Ah, qui si spezza il cor. Ah, mi si spezza il cor. Ah, mi si spezza il cor. Ah,